0: pure andare.
1: Andale, andale.
0: Più sono sfigati, più odiano ogni traguardo che sto raggiungendo. Sei bravo da casa come al milionario, ma non vinci il premio. Troppi di voi sembrano i miei figli. Venite, vi do la paghetta. Moschi che mangia dal mio piatto, finché non prendo la paletta. La tua tipa che manda gli snap, manda gli smack. Se vuole le faccio una firma, sì, sopra gli spazi.